che fa di lontano, da Hawaii. Sbrotti con l'olimo me ne malam. Masa lagi bertemankan 102.9 Sembrasi denganku.